0: ayo mau ke sono mpo.
1: Sono mana bang?
0: Ke sono, no, ujung sono no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
0: Lah ada apa?
1: Ih, di mari bang, di mari enak nih bang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya udahnya, nyok.